Ana puya hiva di nove ka kien kroa ke fash favor. Ana puya hiva di nove ka kien kimpa hawani kieni.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

Ribithu dhulia Musambiki nilo gaya Romilio Pemba o Cabo Delgado bantitela vapa liwa Nampula. Nana iziki nero vano di Professor Lai.

Vale, professor, lei una ampola vano non ha remodana da Zambezi Afri Uromana Miesodo One Face.

Vale, Constanzi Valani Matala Manita Magala Moda Omen Besi Mitra de Gonova Pamitano Van Lopela Moda Roma Ombesi Buno Domingo No Roma Domingo No Maria Ande Namuero Buno wa Agosto. Bangona bangona bala ni buruana tamala gabo pita e sababu ndi una ilabo yila Msambiki na dalabo doko bela nyovi na lukobela Msambiki. Burona gabo basa radi Msambiki no tamala gabo pita sababu yonza kula yo no nami dhisi e na mga korono wa e na kaniwa o radi yonorba mwena wene kaniwa wene amalo tidua nikove e na guwa nikove ne wene na una bela yo mwala mwala wa nyovi na mungado watakuli yovi na banigatida nikove wangono wila nifubole. Kala no tamala gabo pita.